0: Maria del Campeggio Steiner.
1: Buongiorno, sono Florian Elmenreich, il direttore a Merano. Siamo la nostra famiglia, gestisce questo bellissimo albergo in stile Liberty.
0: Ich bin die Sissi Amort aus Merano.
2: Buongiorno, sono Philipp Elmenreich, adesso la quarta generazione qua nel nostro Metal Minion di Merano, sia il responsabile per la concezione del bar.
0: Buongiorno e benvenuti, io sono Eva Ilmer di Tirolo presso Merano.
3: Presso Merano, ich wünsche schon mal buon divertimento, viel Spaß.